0: La novità delle 15:03, si chiama Love Summer e Kamerad ad aprire così la nostra ultima ora insieme. Chiudiamo anche argomento vacanze, le primissime che avete fatto da soli, le ricordate, quanti anni avevate, quando siete partiti senza la famiglia, quindi con gli amici, con la prima fidanzatina magari.
1: Ragazzi, io vengo dalla Polonia, da noi si andava in vacanza da soli già. La mia prima vacanza è stata a 10 anni.
0: Caspita.
1: Ovviamente da sola vuol dire comunque vacanze organizzate. Okay. Ma la cosa più bella è quando avevo tipo 15 anni.
0: Sì.
1: Ho detto ai miei genitori che andavo con amici in montagna.
0: Sì.
1: Dovevamo essere una dozzina, era inverno, subito dopo Natale. Ci siamo ritrovati solo in due, io e un ragazzo alla stazione ferroviaria. Io ovviamente sapevo benissimo che gli altri non venivano, ma i miei genitori no.
0: Ecco.
1: Quindi ci siamo fatti vacanze, non potete immaginare, con la neve fino alla vita praticamente, nei villaggi sperduti, ristoranti chiusi, abbiamo dormito in una casa dei contadini.
0: Bello,
1: che
0: però
1: ci guardavano male perché non eravamo fidanzati, quindi non dormivamo insieme, insomma una cosa che non dimenticherò mai. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Magari e scoprire.
3: Ciao a tutti, sono Marco di Legnano, le mie prime vacanze che ricorderò tutta la vita, non avevo ancora 18 anni, quindi 17 anni e pochi mesi,
0: okay.
3: Uscivo con gente più grande di me, un mese in Spagna, Red de Mar, con 1.000.000 lire e mi sono anche avanzati. È stata la vacanza più bella della mia vita, me la ricorderò per sempre.
0: Che bello!
3: Ciao.
0: La vostra primissima vacanza da soli, adesso Let Me Love You.

0: minuti prepariamo già la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì dal 1993, tra poco ve lo facciamo risentire e tra pochissimo si torna anche a giocare su Disco Radio, preparate lo smartphone.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Macerrato, i Patagarri, Mitro, Eva, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia, scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
4: Disco Radio,
5: la zona del ritmo su Disco Radio, il nostro appuntamento tutte le ore, la meglio della dance storica che ritorna dal passato. Adesso 1993, c'è Joy Salinas.

0: Era We Are Free, 15 e 24 minuti su Disco Radio nel nostro lunedì insieme, ultima ora da condividere fino alle 16. Vi accompagno in quest'ora, come promesso torniamo a giocare. Avete lì lo smartphone a portata di mano? Ci siamo? 3, 2, 1.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Avete capito bene, vi facciamo un bel regalo. Disco Radio ti regala 2 biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. L'appuntamento è sabato 19 settembre presso il Cozel Carro Ponte. Arriva Carl Cox Invites, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. Ti serve il nostro numero, il 393 800 3000, per inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Carl Cox e la tua mail. Ai più fortunati il regalo 2 biglietti per l'evento. Disco Radio, il ritmo della tua città. Disco Radio.

0: Radio 15:33, vi accompagniamo in questo lunedì pomeriggio 24 agosto. Si ritorna a scuola, l'incubo per gli studenti, quelli che stanno facendo il conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico. Le scuole dell'infanzia iniziano a Milano e in Lombardia lunedì 7 e poi lunedì 14 invece scuole primarie e secondarie, quindi si ritorna a scuola. Grande incubo di tutti gli studenti in questi giorni sono i compiti delle vacanze, cioè chi ce li ha lì ancora tutti da fare. E poi almeno noi quando toccava a noi rientrare a scuola c'erano i debiti, no? Il debito a settembre da risanare, quello in matematica e in inglese che spesso avevamo. E quindi vi chiediamo, voi eravate studenti modello, quelli che avevano già terminato tutti i compiti, oppure eravate tra quelli che facevano tutto alla fine o magari li copiavano anche rientrando a scuola? Caro Francesco Di Bruno, tu tra quali eri?
1: Io sono ancora più anziano di te, quindi noi non avevamo i debiti ma gli esami di riparazione, ecco. Ma io mai avuti.
0: Mai? Eri così bravo?
1: Ma certo, era
0: una mamma mia, un secchionazzo. Facevi copiare i compiti?
1: Io sì.
0: Ah, vabbè, un secchione bravo, dai.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissimi torna anche la nostra redazione, le ultime news con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. È stata formalizzata oggi da Regione Lombardia la richiesta al governo di dichiarazione dello stato d'emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo dello scorso 20 agosto, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa, oltre a una cinquantina di munizioni. Ancora cronaca, un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Aggredisce la rivale in amore, le stacca a morsi un dito e viene arrestata, protagoniste della violenta rissa nel quartiere Bella Vista di Ivrea, due donne nigeriane. E poi il calcio, brutta tegola per Spalletti e per la Juventus, infortunio al piede per Ildiz che rischia l'operazione e due mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime due gare in programma, Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Nemmeno una mezz'oretta e poi...

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzione tra le novità che suonavamo negli scorsi giorni. Torna Jubel, Ocean House, una decina di minuti prima delle 4. Settembre si avvicina e con esso anche il consueto back to school per centinaia di migliaia di studenti lombardi. Anche per l'anno scolastico 26-27 la regione Lombardia conferma il calendario scolastico di carattere permanente, valido quindi anche a Milano. Ma quando suonerà davvero la campanella e quali sono le pause durante l'anno? Per la scuola dell'infanzia l'anno scolastico prende il via lunedì 7 settembre con il termine delle attività fissato per il 30 giugno 27. Per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di formazione professionale invece le lezioni cominciano una settimana dopo, quindi lunedì 14 settembre, e dureranno fino all'8 giugno 27. Rientro a scuola, che significa per molti compiti delle vacanze da terminare, da fare o addirittura da iniziare ancora, e quindi la corsa prima che suoni la campanella a fare tutti i compiti che si sono lasciati indietro, perché i ragazzi si sono goduti le vacanze. Noi ragazzi degli anni 80-90, quando andavamo a scuola, insomma, eravamo divisi in due: quelli che le facevano tutti e subito e quelli che invece se li trascinavano fino all'ultimo giorno. Voi tra quali eravate? 393 800 3000, ne parliamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti insieme, poi puntuale alle 16 arriva, anzi torna, Fabio Marelli. Adesso Felicia, abbiamo scelto

0: e 12, l'ultima che suoniamo in questo lunedì pomeriggio, terminate le nostre tre ore good time. Fabio Marelli è già arrivato, ecco.
1: Scusa,
0: qua.
1: Eccomi, ma sono quasi le 4. Come stai?
0: Molto bene, tu? Come
1: molto,
0: stai?
1: Molto, molto bene. Oh, oggi è Rosa
0: Shopping. Sei ritornato in forma?
1: Sì, molto in forma.
0: Ecco, meno male, è passato tutto.
1: Insomma, sì.
0: No. Perché non ha mollato niente Fabio Marelli, ma la scorsa settimana diciamo che non è stata propriamente una delle settimane migliori.
1: È stata una settimana, diciamo...
0: Così un po'
1: svuotante
0: dal
1: punto di vista.
0: Eccoci.
1: Però sempre qui, perché insomma, questo tira sul morale, che va bene.
0: Ovvio, te li lascio, sono tuoi.
1: Sono miei? Sì. E allora vado. The Bowser, la nuova, ciao.

0: Too Far, il nostro centro estivo pomeridiano con Happiness is So Sad, una novità, quella delle 5. E allora, se tornano i belli svegli, torna il Tamarristoli, tornano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, anzi, d'estate sono ancora animatori e animatrici di Tamarristoli. Tra poco cerchiamo i più tamarri, ma prima i più professionali.
1: Ehi Tamarri! Ma quanto sono felice oggi! Ma sì, è tornato il Tamarristoli! Dai, allora, dite la verità, che anche voi eravate in tremante attesa. Dai, che è tornato il Tamarristoli! Sulle mani!
0: E dove sono i tamarri? Tra poco ne peschiamo uno fra voi.
2: Disco Radio!

0: Chiamo il più tamarro fra voi, lo troveremo?
1: Se cerchi il più tamarro, sì, l'hai trovato!
0: Davvero? Però dovete dimostrarcelo a un 393-800-3000 con un audio. Ne sceglieremo uno o più d'uno, vediamo insomma come gira. Tra poco, Tamarristori, ritorna!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
5: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
4: E sarebbero?
5: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
4: Esclusivamente ad agosto?
5: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
5: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
16: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama

0: l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Autowow, lasciati stupire.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAM 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Disco Radio. Ma per caso sono tornati Tamar?

la versione estiva del pasticcio è servito, che durante l'anno vi fa impazzire a scovare l'ingrediente che non ci azzecca nulla, una fava, come vi dico io, nella ricetta di solito, come nella stagione normale. D'estate lo facciamo la versione del gelato, non al cioccolato, ma di un gusto in particolare. Occhio all'ingrediente che non ci azzecca assolutamente una fava, visto che è gelato al cioccolato, ma è gelato al gusto cheesecake. Attenzione agli ingredienti che dovrebbero essere, che sono zucchero, sale, acqua, latte, caffè, panna, vaniglia, limone, biscotti, formaggio e frutta. Li ho detti tutti? Sì, ma ce n'era uno di troppo. E allora 3, 9,

0: cake. Qual era l'ingrediente che non ci azzeccava?
1: Il limone è l'ingrediente sbagliato.
0: Ah, ci vuole.
1: Edo da San Giglio, Torino.
0: Ci vuole,
2: ciao.
0: Edo, ciao.
2: Prosciutto!
0: Il prosciutto, non l'ho detto il prosciutto.
3: Il sale.
0: Il sale, ci vuole anche il sale.
4: Ma dice una cuomo, vai. Il sale.
0: Eppure, no, ci vuole il sale. Dai.
5: Caffè, limone e il sale.
0: E tre
5: ne
0: detti.
5: Tutti e tre?
0: No, uno solo.
6: Ciao, ciao.
0: Dai, l'ultimo.
6: Non c'entra niente l'acqua.
0: Vabbè, insomma, state dicendo tutti, ma quello ancora manca. Tra poco il più veloce vince.

0: C'è Link, l'attualità delle 6:30 con un pelo di ritardo. Chiedo scusa a Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo dello stato d'emergenza per i danni provocati dal maltempo, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Giovedì il rientro in Italia delle salme dei turisti brianzoli morti nell'incidente aereo in Perù.

0: scorso 1 agosto e sabato 29 agosto nel Duomo di Monza verranno celebrati i funerali della famiglia Gianturco, proclamato il lutto cittadino. Calcio, brutta tegola per la Juventus, infortunio al piede per Ildiz che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Intanto stasera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Ma come potete elencare di nuovo tutti gli ingredienti? No, solo il, la più veloce!

0: eccezionale. A provarci e a riuscirci, più veloci di tutti dalla provincia di Cremona, Romanengo, abbiamo un operaio di una cosmetica, di un'azienda cosmetica, quindi la bellissima Alessandra.
1: Ciao.
0: Ciao Alessandra,
1: ciao,
0: come stai? Tutto bene?
1: Benissimo, sì,
0: oh, una incredula quasi Alessandra quando l'abbiamo chiamata. Come mai? Non ci credevi? Non ci speravi?
1: No, sinceramente non ci speravo.
0: Invece vedi? Qual era l'ingrediente che, ecco, che non ci andava per fare, non ci va, non ci andrebbe per fare il gusto cheesecake, quello tradizionale?
1: Ma il caffè, ragazzi,
0: senti come lo dice, altrimenti diventa, non so, una variante, versione tipo tiramisù, che si può anche fare,
1: certo,
0: però non era.
1: Da buona cuoca.
0: Oh, pure, sei anche cuoca.
1: Certo, ma no, faccio da mangiare bene però.
0: Ah, ma sei da sposare, ma sei già impegnata allora.
1: Da sposare purtroppo qua è da vedere.
0: Ah, dici? Vabbè, io sto cercando in qualche modo, ma non te ne frega niente immagino di quel lato lì, no?
1: No, vabbè, no, non è che non mi interessa, però bisogna vedere qua se mi vogliono sposare.
0: Ah, beh, se vuoi entri, approfondiamo, eh. Senti, c'è tutta Romanengo collegata, sì.
1: Sì, penso di sì, eh.
0: Oh, che si
1: tutta
0: fa...
1: Romanengo e spero anche Offanengo.
0: Bene, bene, che si fa di bello da quelle parti? C'è un gusto di gelato in particolare da venire a mangiare?
1: Ma qua...

0: i gusti sono buoni.
1: Vedi, ma è molto brava. Ottima promoter, Alessandra. Hai vinto la Disco Radio Bag. Estate, hai insomma ancora qualche programma? Sei già andata via? Andrai?
0: No, no, siamo già andati in Egitto due settimane e una settimana in Abruzzo.
1: Che bello, complimenti, davvero, insomma, sarà stata una super vacanza, belle esperienze, bei giretti.
0: Sì.
1: Alessandra, quando ti arriva la Disco Radio Bag, diccelo, ci mettiamo dentro, non so, un po' di gelato, vediamo come arriva, magari un po' squagliato.
0: Mettete tutto
1: quello che volete. Ti immaginavo.
0: Mi ascolto da 30 anni.
1: Grande, Alessandra, saluta chi vuoi allora a questo punto.
0: Allora, saluto il mio compagno Alessandro Grossi. Mm-hmm. E la sua bambina Anastasia.
1: Benissimo, ecco perché allora è già impegnata. Basta, Alessandra,
0: sì,
1: va bene così.
0: Io ho anche tre figli che posso salutare.
1: Vai, vai.
0: Marzia, Morgan e Martina Lucia.
1: Un abbraccio, ciao Alessandra.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Gelato al cioccolato. Disco Radio.

0: Perché?
1: Caffè, cappotto!
0: Caffè non ci andava per fare gelata la cheesecake, non va bene?
2: Sì, no. Vabbè, Marelli, incominciamo bene. Mo cerchi marito per la vincitrice.
0: Ma no, ce l'ha già.
2: Bravo, Marelli, bravo. Agenzia matrimoniale Marelli.
0: Ma che agenzia matrimoniale? Mi manca solo quella. Era già accasata la nostra ascoltatrice che ha vinto la disco Radio.

settembre alla nuova stagione di Disco Radio. Che si fa stasera? Ve lo chiedo spesso, lo chiedo anche durante l'anno, soprattutto d'estate. Ci sta, insomma, riuscire a combinare qualcosa, organizzare il 24 agosto. Che c'è da fare dalle vostre parti? Raccontatemelo al 393 800 3000. Se non c'è da fare, anche insomma qualcosa che fate voi da casa, potreste essere da spunto a chi non sa che fare. Tra poco le 6 e 2 minuti. Poi invece in settimana c'è qualcosa di bello da fare, soprattutto con Disco Radio, e iniziano i grandi eventi. Intanto c'è una novità, Kamrad.